Tau ta tonu la tatu se ea tu wa fu fa nga pa anga ma upenga tfa ilang ya lai tala tau lungo longo ya ole nei fu ya stofi po le ani tala mai ya mai si o tatu tunu u le nei fu ya so tofi ya wa fu ile longo longo pe di ino le tapu inga mal fa fa anga si o tatu tunu e mas fu si o tatu ai nei wo mo pa anga lo mfai na mafuta mele tau tu al si u fonga sa altonga ya o se awala le le mo mo di tuai telefo mo si o tatu tunu u ya ile nei fo ya stofio si mo ya lo fa fonga.